0: serigne fallou mbake imam mi nga xamne mom le cheikh mohamedou murtada tek ci suñu kanam fi ci touba breja mu jité ligéy bi di imam ci kër serigne touba gi serigne fallou ñu ngi lay sante dila gërëm dila ñaanal yalla mu gën la dëgeural te yagal ci suñu kanam barké borom touba ñoo ngi nuyu jawrin yi nga xamne muy mag yi nga xamne ñoo sos ligéy bi fi ci touba breja buñu ci tuddé serigne basirou dia serigne baye dieng ak serigne sambop dañu mëna balé ci dess ñepp ñu ngi leen di sante di leen gëreum di nuyu nak suñu mag serigne makhtar kanji nga xamné waxtu wi daaw fi ma taxaw di wax ci trois brecha mo fi taxaw di wax ci trois brecha momit wax deug yalla mu liggey fi liggey bu reuy ba matal jël lengey tek ko ci suñu mag mu dis lol ci ñun waye mu ñew and ko ñun jappalé ñu ci kon ñu koy sante diko gërem te dila ko sel serigne bi ci sante daayri nga xamne tew nañ fi yépp ak fuñu mën di joggé sank bi cheikh di lim dafa faté tuddwa Touba Angleterre sen jëwrin serigne Fallou Diop tew na fi and ak daayra soxna jaara bu Angleterre ñu ñew tew fa Touba Angleterre gep comme ñu ngi leen di sante di leen gërem fédération yi nga xamne dañu bokk ak ñom réew mi ñepp tew ci nañu ñu ngi ci sante bu baaxa baax di leen gëreum ñen ñi nga xamne xaw nañu tabe ba yexi wu nit dem bu balegi ñu ngi ñuy jot di ñu wo di wax seen mbekté du and ak ñun bis bi kon jërëgen jëf di nuyu bu baax it ki nga xamne mo jité fédération Nord-Ouest di serigne Amidou Ngueye di kilif ak Nord-Ouest gep te Nord-Ouest Brescia nek ci biir kon serigne am ñu ngi lay sante di la gëreum bokki Touba Brescia ñoo ngi sante yalla bu baaxa baax ndax ñun day am nañ lu reuy buñu ko xamé am nañ ko buñu ko xamul am nañ kon ñoo ngi waat ñepp ndax samp bi nga xam mom la fi cheikh mohamedou murtada samp waxon ne bamu koy diglé brescia de amna fa yaakar joju mo ñuy top ba légui te mo ñuy top baad nay tukki lool rek warna tax kenn mu nek fete fi ci brescia nga gëna fonk liggey bi gën ko jégué di ñew ci kër serigne touba gi di and ak bokki lepp lo xam xaw nañu bokk and bo ne ci tolof tof ñepp japp ci so ne ci xat ñepp japp ci waye bo do tok japp sa bop mën nga ne ci lo xamne nit duñ ko xam te luñu xamul duñ ci mëna japp touba brescia nak da fay mbolo mo xamne mi manam liñuy wax point d'aggregation la ndax liñuy dox diko wax moy fexé rek nuñu def ba suñu dundu ñun ñi ne fi lepp yewen teggu ci aw yoon ñu ngi def jéggo yo xamne yi ndax gis nañ ne kër yi ci bopam muy soxna yi ak borom kër yi leg leg ñam ay jafé jafé bañu nangu gone yi mbacké loolu ñu ngi la koy wax ndax yaatuna lool fiñ tolni loolu nak ñu ngi ci defu liggéey ngir fexé bu nangu bi mënta ñak gona guñ ci nangu au lieu que ñukoy yobbu ci diko jox tubaab yi wala ko yobbu ci yenn centre yi ñu denku ñuko ñun wa kër serigne touba ñu téy leen bu duñ dem ci benen yoon duñ dugg ci benen diiné loolu ñu ngi ci def ay jéego ñu ngi sakku mbakk nga ñaanal lu ba yalla dimbalé ñu ci ndax da ñu dimbalé ci gona yi xamné ñu ngi leen di nangu di leen yobbu ci yenen yo xamné yi dañ fay jaaré genn diir gi wala ñu dugg ci yenen te buñu leen téy nañ leen mëna jangal ci daara yi yaren ci diir gi suñu magge doon ay talibé yu wërsel kër serigne touba gi amna daara ju mag yo xamné daara serigne touba la bi di fi jangal gone yi kon li wër brescia ak ko jégué na ni andi gone yi ci daara yi ñuy jass ndax ndimbal la gone yi dañ leen wara jangal diiné ji jangal leen alquran ñu xam ko nampatal leen ci ñu wéy ci ñoo ngi sant nak sant ko xamne gi gone yi lañ ko jëmele mbacke dañ la koy sérel daw bi nga fi ñëwé am lo wax ci ñom wax na nañ leen gëna yaatal nañ leen gëna jappalé lolo ci lañu dox ba ñom mobiliser wu andu takku ba nga xamne liggéey bi ñi def lepp ba ci bis bi nga xamne mom lañ doon def ak mu jot ñi diko def te di ci ñaanal cheikh mohamedou murtada ren ji dañu wax ne na ngeen ko baye ak ñun lepp lu ci war ñokoy def ñu tek ko ci seen loxo ñu defé ko no xamné ni bañ ko tambalé ba légui duñ ko na def mu seddu xolu ñepp kon goné yi jëre gën jëf seen xaway mat na sekk li ngeen di def ci liggéey bi dafa melni sëriñ bay leen andi ngeen may nu doolé di ñu wootu ci liggéey bi di ci def lo xamné bu ngeen fi akko japp na né bi sax du melni kon nak goné tout tank Touba Brescia ñu ngi leen di sant di leen gëreem diko wax ñepp deg ko diko séral sëriñ bi ak bokkam yi mu andal ñoo ngi sant daayira soxna jaara bu Touba Brescia ci njital soxna Anta Babu ak soxna Antumba Ant Astumbake mom Cheikh Abdul Murtada ak soxna Ami Samb bi nga xamne moy ndey daayira bi ak bokk yi ñu andal sen nawli joge ci gox yi fasantiko ci Cheikh Mbake don ko lim legi ñi ñoo and ak ñom bis bi and ak soxna Fatou Silambeng bi nga xamne mo jitt federation soxna jaara fi ci yali ante ñu ngi leen di sant di leen gërëm sen taxaway rafet na wax deug yalla lepp lu wa Touba Brescia di def ken mënu ci jere gen jëf lolou dama koy wax ci kaw xajna sax dañ nañ dima fi deggé nak waye lima wax yalla yalla rek la koy sérel lam la té wa Touba Brescia xam nañ amna kon nak jere gen jëf kon di sant rek xalé yi buñ ci wéso nak wa Cizle secrétaire Plouda ñu ngi lay sant di la gërëm li koy sénégalais barki soppé ay sétendo bénn italiano ci la traductionnel dañuy sant wa Cizle bu baax sëriñ bi wa Cizle dañu jappalé ci fann yépp amul lenn luñu def lo xamné li duñu ñëw andu ci ak ñun di ñu xélal jafé jafé yu ñu am sax lég lég ci administration yi ñom am nañ ay avocat spécial yo xamné dañ leen dañ ñukoy baxé ñu jappalé ñu ci loolu ngir fexé ba loolu sotti wax deug yalla ñaanal leen ndax liggey bi nga xamne ñu ngi koy def ci ñun immigré liggey kat yi liggey le bo xamne liggey bu muccu ayb la waye ñun ñi fété Brescia nak ak ñom ñi fété Brescia ci wa Cizle ñu ngi jappalé bo xamne bi mënu ñu ko na baña wax ci kaw ba ñepp deug ndax lepp lu ñuy def da nañ ci taxaw lu mu laaj ñu japp ci ba xamne mom lañuy jël waaji jënd bu ngi yok ko ci kër Serigne Touba gi muy essence bobu bokk nañ ci ñi ci ñëk joxe ab dërëm ñom bañu ko ñëkke to ñi wax lañ dañu dal di yëkëti ab sék jox ñu ne def ko ci liggéey bobu ngeen di jënd kon loolu dañ ko doon wax di sant bokk yépp ginaaw dafa xawa xaté duñu guddal ndax li ñu jappan wax lepp bari na waye nak wax dafa xat té ñi wara wax bari té dañu bëgg ba lu ñu fay joggé képp ku fi ñëw nga siyaré sëriñ bi do ko dem inshallah xana ñu jéxala rek ci le maire Serigne Boub Serigne Boub Mbacké léral nañ la ko sax way dañ koy gëna wax ñepp dégg ko di président Union des Chambres de Commerce d'Industrie et d'Agriculture bu Sénégal waye nekkit maireu Kaolack dafa ñëw and ak ñun ci bis bi waye am nu mu ci andé ak ñun andi fi lo xamné dafa melné bam fi waré am yagna té moy forum bi ñu doon def dembu té ba légui jéxagut ndax tay ji légui waye mu ñëw and ko ak ñun mu melné lo xamné da fay melné luñu yagga def la té tay ji lañ koy def c'est la première fois japp nañ né buñu ci délicuaté benen yoon dana gëna yéme lool kon sëriñ ñu ngi lay sant di la gërëm ci taxaway bi nga xamné am nga ko ak intention bi nga xamné fassiyene nga ko and ak wa Touba Brescia ngir jappale len ci samp bi nga xamne Cheikh Mohamed Murtada samp ñi ngi sant di gërem di sant ñepp lepp luñu wax te bu nga rek na ngeen ñu jéggal te xamne tension biñu xawé ak position biñu taxé ak cioné xat xati fan yi mo ñu japp ba xajna dana am luñu fat wala am no xamne waxé nañ ko nuñ ko warona wax wartona waxé ñoo ngi sant ñepp di gërem ñepp assalamu alaykum wa rahmatullah
1: jërëjëf Serigne Modou Penda Cham Diow ñoo daayira Touba Brescia ñu ngi lay jaajeufal bu baax sunu mbokk yi wa keur maam cheikh cheikh alhaji maliki ñu ngi lay di sant di len gërëm serigne mamadou ndiegen serigne mamadou diouf serigne cheikh ahmad tidiane diop imam ousmane diop oustaz pablay samb ak ñi nga xamne ñom ñoy wa scandinavie soxna alimatu sadia wa norvège danemark ak suède jaage len def a ci diamo la parole adesso kedo al intervenir sera bastante breve per favore per un pro tempo e chiamo sul Abdul Jabbar Ahmed del una traduzione simultanea pour que économiser mon problème. Ils sont là. Et avec le soutien de l'économie, puisque nous avons au pouvoir. Au pratique.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ringraziamo di Resto in Vivo anche quest'anno per commemorare lo Sheikh Ahmad Abdulhamba. Porto i saluti del nostro presidente Abu Bakr Moretta e del nostro imam Sheikh Yahya Pallavicini. Siamo sempre molto felici di venire qua da voi per questo momento molto particolare di ritrovo della vostra comunità, per onorare appunto la memoria del Sheikh Ahmadou Bamba, che ha portato un messaggio molto importante per, non soltanto per il Senegal, ma anche per l'Europa e per l'Italia. Un messaggio in cui bisogna essere integri nel proprio essere e portare avanti un Islam che sia aperto al dialogo e aperto alla collaborazione e all'integrazione, soprattutto qua in Italia e in Europa. E questa cosa è molto importante, perché in questi momenti molto difficili la necessità di un'integrazione e di un dialogo con le istituzioni, con le altre religioni, soprattutto tra realtà islamiche che hanno magari differenti tendenze, è molto importante. E voi siete un esempio molto, molto, come dire, evidente di questo dialogo e di questa integrazione. Tutte queste cose che lo Sheikh Ahmadou Bamba ha portato, qualcuno dice che sono state anche un'innovazione rispetto all'Islam, un rinnovamento, quella è la parola giusta. Però appunto lo Sheikh Ahmadou Bamba era molto saldo nel Corano e nella Sunna, e seguiva l'esempio del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam come nessun altro. E questi esempi di interazione e di, come dire, di fratellanza sono molto importanti, e ci vengono appunto dallo Sheikh Ahmadou Bamba, ma ci vengono anche dal profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Noi come Quraysh italiana abbiamo la nostra sede a Milano e la nostra moschea al Wahid, e siamo sempre molto felici quando la nostra delegazione viene a trovarci per condividere un iftar. E l'anno scorso è venuto a trovarci anche lo Sheikh per una visita alla nostra moschea, e vogliamo rinnovare l'invito a venirci a trovare. La nostra moschea è sempre aperta per voi, perché dobbiamo portare avanti questo dialogo insieme e questo esempio di integrazione e veramente virtù nell'Islam. Vi ringrazio ancora per questo invito, e inshallah condividiamo questi momenti e sentiamo appunto quei insegnamenti del vostro Sheikh, che sono sempre molto importanti per affrontare le difficoltà di questa vita, che sia qua a Brescia o che sia in tutto il mondo, in questi momenti molto difficili dove il dialogo e la pace sono messi veramente a duro pericolo. Ma inshallah confidiamo nell'esempio del profeta Muhammad e nella guida di Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Grazie fratello Idris, questo bellissimo discorso. Adesso chiedo la parola alla sorella Fama in nome di

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Noi siamo le sorelle della Daira Ansar. Oggi volevamo fare principalmente un omaggio a Selimbay Umersilla, che è morto tre anni fa, e volevamo ringraziare e fare un omaggio per il duro lavoro che ha fatto per la comunità di noi Murid e per il duro lavoro che ha fatto per Serin Tuba. Uno di quelli è anche la corruzione della casa di Serin Tuba, Panitalia. Ovviamente assieme a lui ci sono anche state tante altre persone che hanno collaborato per far sì che possa essere possibile la costruzione della casa. E questo è anche un momento per ringraziare a tutte le persone che magari non sono conosciute da tutti, però che stanno dando una grande mano alla comunità Murid per portare avanti quello che è praticamente l'Islam e quello che è soprattutto la comunità Murid. Questo è anche un modo per dire ai giovani e incitare di prendere esempio da queste persone, perché noi siamo il futuro di questo mondo, di tenerci legati tra di noi per portare avanti quello che è la nostra religione e quello che ci aiuta a portarci nella strada giusta, e soprattutto continuare a creare questi momenti continuare a rimanere una comunità forte, legata, che va sempre avanti per la strada verso Allah. E volevamo ringraziare per questo momento e grazie mille, assalamu alaikum.
1: Grazie mille, potete accomodarmi, grazie mille. Jerejef wa Ansar taway bi defal nañu len jappale bu baakha ba ni baax suñu gagnu te di joge ba Senegal Serigne Khalil lo mom Serigne Cheikh lo mom soxna diom mbacke mom cheikhul khadim ak serigne khadim ñep ñu ngi leen dalal di leen ziaré bu baax di jaajeufal mbokk yi fi tew yeb kon xamna dañuy jox cadeau gi rek la tisse de la tisse yo volevo proprio ringraziare il nome proprio la tisse per l'impegno la costanza nell'aiutare e nella costanza secondare la comunità senegalese. Grazie mille volte, grazie tante alla tisse. Tiziana, le chiedo la parola.
2: Grazie. Salam alaikum. Bonjour tout le monde, buongiorno a tutte e a tutti. Un saluto profondo a Sua Eccellenza Serigne Mammor Bake e un sentito omaggio all'Associazione Daira Mamjara. Ringrazio l'Associazione Sharamadu Bamba per l'invito e porto ovviamente i saluti di tutta la CISL e del nostro segretario Alberto Pluda qui presente. Oggi è la 27ª edizione della giornata dedicata a Sharamadu Bamba. La CISL c'è sempre stata, c'è anche oggi e ci sarà sempre. Perché per noi questo incontro non è un semplice incontro, ma è un ponte. Abbiamo costruito nel tempo, la CISL bresciana ha costruito nel tempo un rapporto bellissimo con la comunità senegalese, fatto e fondato sulla fiducia, sul rispetto reciproco, e così deve continuare. Ho avuto la fortuna di andare oltre quello che è l'aspetto formale della nostra amicizia. Sono stata in Senegal, in particolare a Kaolack, e ho conosciuto delle persone veramente stupende che mi hanno dato più di quello che io ho dato a loro. Sindaco Serigne Bou, Madame Tal, Astou, Momar e tanti altri di cui purtroppo non ricordo i nomi. Ho visto dei posti carichi di spiritualità

0: e di valore storico: Touba, Medina Bay e l'isola di Gorée. La diversità per la CISL non è una distanza, ma è un qualcosa che deve essere colmato. Perché quando delle culture diverse si incontrano e sono disponibili tra di loro ad ascoltarsi, nasce quella che è la comunità. Noi oggi tutti qui siamo un'unica comunità. È un cammino quindi che dobbiamo proseguire, e quindi vi dico viva Shera Madubamba, viva la CISL e buon proseguimento di giornata.
1: Grazie mille Tiziana, grazie per essere stata breve, grazie mille, la ringraziamo di cuore. Adesso chiedo la parola al fratello Idris in nome della CGL. Idris non c'è? Vabbè, vado avanti. Allora chiedo la parola a Don Roberto in nome del parroco di Brescia. Don Roberto, prego.
2: Grazie, un saluto a tutti, in modo particolare anche da parte del nostro vescovo, Monsignor Pierantonio Tremolada, che mi chiede questa sera di portare a voi, a Sua Eccellenza, il suo saluto. Vogliamo davvero essere qui, come ogni anno, perché il cammino che insieme facciamo è un cammino che ci aiuta a costruire questo territorio, questa provincia, questa città, e lo facciamo da credenti. Vorrei lasciarvi un semplice messaggio, un pensiero che prendiamo da alcune parole sulla fraternità che Papa Francesco ci ha consegnato come lo stile con cui noi camminiamo insieme. E proprio parlando del cammino insieme tra cristiani e musulmani, diceva così: in questa civiltà che insieme siamo chiamati a costruire, cristiani e musulmani, vogliamo dare il nostro contributo. Viviamo sotto il sole di un unico Dio misericordioso. In questo senso possiamo dunque chiamarci gli uni e gli altri fratelli e sorelle, perché senza Dio la vita dell'uomo sarebbe come il cielo senza il sole. E allora insieme costruiamo questa civiltà, insieme alla nostra fraternità. Ecco, il nostro essere qui insieme ancora una volta ci aiuta a dire che insieme possiamo costruire questa civiltà con la bellezza della nostra fede. Grazie per questo invito, grazie per il nostro credere insieme in questa terra. Grazie.
1: Grazie, grazie Don Roberto, grazie mille. Grazie, la ringraziamo. Adesso cediamo la parola al sindaco Faustino Gatta. Signor Gatta, io chiedo un applauso per signor Gatta ancora una volta. Questa persona, la cui dedizione, il cui impegno ha fatto sì che sia reso possibile realizzare questa giornata. Siamo giunti alla 27esima giornata Shera Madubamba, firmata, proclamata dal signor Faustino Gatta davanti a Sheikh Muhammad il Murtada al Mujahid al Akbar. Grazie. Grazie di cuore, fratello, le chiedo la parola.
3: Rinnoviamo la festa dell'8 giugno per cogliere e attuare gli insegnamenti di Sheikh Madubamba, ogni giorno più attuali e più impegnativi. Non violenza, lavoro e preghiera. Parlare di non violenza oggi non è facile. Anche ai tempi del fondatore del buddismo non era facile. Oggettivamente, come potremmo non accogliere tra noi voi che venite qui per pregare e lavorare in pace? Almeno queste sono le intenzioni, anche se non sempre, come in tutte le cose umane, tutto si realizza. A noi però l'impegno a realizzarle. Ciò è possibile oggi qui e nel clima che stiamo vivendo, è possibile realizzare questa non violenza? La nostra risposta è che non solo è possibile, ma è necessario. l'alternativa sarebbe, non so, la guerra. Oggi in questa assemblea stiamo vivendo un momento di raggiunta integrazione. Il contrario di integrazione sarebbe segregazione. Senza assimilazione mai nel rispetto delle diverse culture. E confermiamo anche nel rispetto delle religioni. Il dialogo interreligioso fa più vivibili le nostre comunità, sapendo che la fede o è dialogo o non è. Facciamo fatica a volte a rendere attuali queste nostre aspirazioni, ma dovremmo proporci degli obiettivi concreti e realizzabili. Penso ad esempio alla necessità di educare insieme i nostri ragazzi e giovani. Per loro diventa più spontaneo e naturale convivere se i genitori, insegnanti e adulti sanno indirizzarli correttamente. Penso anche alla realizzazione concreta che ogni religione ha di avere un luogo di culto riconosciuto. Questo lo dobbiamo riconoscere. Grazie.
1: Grazie, grazie mille signor Faustino Gatta. Le auguriamo una buona vita, grazie mille. L'ultimo intervento è Tris in nome della CGL. Prego fratello, è l'ultimo intervento, dopo ci diamo la parola a Serim Mamor per rispondere alle autorità italiane e islamiche.
4: Salamu alaikum, io non voglio allungare, voglio soltanto colgere l'occasione per ringraziare la comunità senegalese tutta in generale, l'associazione di Sheikh Ahmadou Bamba e anche il sindaco di Kaola che ci ha dato un'accoglienza veramente. Per quello io non ho da aggiungere, perché mi sento un fratello, perché la nostra lungo rapporto e duratura, per cui mi sento a casa mia. Vi ringrazio davvero che per l'invito che viene rinnovato ogni anno, grazie davvero di cuore.
1: Grazie signori, se tutti facessero come te non avrebbe mai avuto problemi di tempo.

Informiamo le famiglie, coloro che sono venuti con loro bambini, che è incaricata dell'area spazi dedicati ai bambini. L'orario per i bambini è esaurita. L'area bambini, l'orario, andate a recuperare i vostri bambini. Ñi nga xamé dañu andon ak seeni dom yobul len ci fañi dem ñi ngi len di wax ni heure bi seeni dom dem len jëli seeni dom ci l'horario luta per la custodia dei bambini. Questa annuncia rivolta hanno dei bambini nell'area riservo caduto, andate a recuperare i vostri bambini. Andate a fare che io buono con gli espansi, che io buono con gli espansi, che io buono con gli espansi, che io buono con gli espansi, che io buono con gli espansi, che io buono con gli espansi, che io buono con gli espansi, che io buono con gli espansi, che io buono con gli espansi, che io buono con gli espansi, che io buono con gli espansi, che io buono con gli espansi, che io buono con gli espansi, che io buono con gli espansi, che io buono con gli espansi, che io buono con gli espansi, che io buono con gli espansi, che io buono con gli espansi, che io buono con gli espansi, che io buono con gli espansi, che io buono con gli espansi, che io buono con gli espansi, che io buono con gli espansi, che io buono con gli espansi, che io buono con gli espansi, che io buono con gli espansi, che io buono con gli espansi, che io buono con gli espansi, che io buono con gli espansi, che io buono con gli espansi, che io buono con gli espansi, che io buono con gli espansi, che io buono con gli espansi, che io buono con gli espansi,

0: groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
1: Fii ci Touba Ndam.
3: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.
0: Radio UCAP FM
1: 103.5.
0: La radio au service des populations.
1: Nous sommes ici à Touba Ndam.
4: Innanzitutto, dopo i saluti, mi scuso veramente per ritardo perché alloggiamo un po' lontano. La ringrazio per questa accoglienza dedicata alla nostra guida spirituale. Io so che lo conoscete bene, ma non lo conoscete veramente a fondo.
5: Ndax man ni sama tambal jang yep ci école daara gi nga xamné ni wajiram moko soson mais mom sax moko ubbi won ci dekk sun dekk ni dekk Kaolack.
4: Allora io ho cominciato i miei studi, il mio percorso scolastico nelle istituzioni, nelle scuole che il suo venerato papà aveva aperto nel nostro nel suo paese di nascita.
5: E bobo ma nga am ñenté.
4: E a quell'epoca avevo 4 anni. E sono arrivato fino a diventare il sindaco di Kaolack, una grande città in Senegal. Avevo 4 anni e poi sono diventato sindaco di Kaolack. Non posso che ringraziarlo. Nella nostra cultura ci dice che se una persona ti insegna una lettera, questo è il tuo re, questo è il tuo padrone.
5: Nimu def fofu non la def ci aduna bi yepp waxuma la Senegal mais fo dem ci Afrique fo dem ci Europe fo dem partout fexena ba woné né yoonu Serigne Touba yoonu Mouride diiné la wayé diiné la ak jamm ak liggéey ak respecté doomu adam.
4: Allora non l'ha soltanto fatto nel mio paese di nascita, l'ha fatto in Senegal un po' dappertutto e ovunque tu vada vedi che i valori che sono insegnati, perché la religione sono valori e educazione e lavoro e anche studio.
5: Mom moy daw sax waye kilifa yi gëna mag waxuma la bu Senegal président de la République fula mom bu décider won tay soxla ko ne ko dama bëgg nga ñu fekk ma fenn ci organisateur président day baye depp ñu fekk ci ko parce que xamna ni limi def njariñu Sénégal yépp
4: et une personne respecte
5: ba fi déplacer wu ñoo ba fi ñen recevoir ko gërëm nañ leen waye yeen tamit am ngeen lu reuy.
4: Quindi voi venga siamo di nuovo per l'accoglienza che voi li avete riservato, avete proprio il nostro ti ringrazio personalmente perché sono stato ricevuto da lei l'altro giorno. Abbiamo discusso su vari temi. E la domanda che mi ha più colpito è quando mi ha chiesto perché sei sindaco. E gli ho spiegato che la cittadinanza e di essere un patriota, di lavorare per il suo paese è quello che proprio ha motivato il fatto che mi sono andato in politica fino a diventare sindaco. E abbiamo condiviso, mi ha detto che sono gli stessi motivi che l'hanno proprio incoraggiato a fare quello. Allora la ringraziamo di nuovo e poi vi affidiamo la comunità senegalese perché dicono che è importante se una persona ha dei legami forti con la tua gente e indubitabilmente devi essere legati a lui.
6: Ngi len ci sante bu baax mom lañ

0: conferma che veramente è una cosa buona, perché non è giusto per il merito per le persone in questo momento.
1: Ñun nak liñu indi fi moy ñew dajé ak suñu communauté wante dajé ak yeen pour xol ba xam lan ngeen japp né war nañ ko mëna doli ci and bi ben gëna rafet motax ñu ñew fi dajé ak yeen moy luñu am solo ak ñi nga xam né moy communauté bi waxtaan ak ñom ñu bayyi ñu xam né lépp loo xam ne dañ ko fee war a def buñ ci jiital seen bopp man buñ jiital seen intérêt wante nanu xool liy defar ak li nga xam ne ñëpp ñoo ci jëriñ ba tax na pont bi ko dafa mel ne mooy capital pour ñun ndax par feeñu fi am ñun ñoo dajale suñu tuuti ba jënd ko ba daaw état am Italie def na fi alal ju bare bo xamne pour ñu defalat kër gi loolu rek dafa nekk lo xamne du xaaliss bi mo am importance mais action bi mo am importance ndax xamnañ ni ñi xamnañ na bu fekkonté liñ fi nekk bokkatu ak loolu du demé non ba tax na ñun tamit danañu fassiyene ba mérite li nga xamne moy koolute gi mais gis nañ ko ci mu am xew ci sunu njumte rek lay doon mais amuñu intérêt ci ñew di def lu dul non xeyna ñak xam lay doon wala njumte rek lay doon mais mënul nekk lo xamne dañ koy def mu jafé la nak ndax légui ñu bari mag ñi fi nekk xamna ñoo nekk ba am li tay fekkone ndaw yi ñew wala ñi ñew ñep dañu xol ci ñom kon duñu tiit wante légui éducation dafa jafé ñun ci lañu nekk waye gis nañ né bës bu sét lo def rek da nga gis lu ko dindi waat ci lañu dindi li nga xamne mom nga defal ci walu éducation ba tax na ñoom ñi fi nekk jiitu fi duñu noppalu dafa mel ne sax xamatuñ li ñoom seen bopp sax xamatuñ lu leen fi indi woon lu dul jàpp ne lu defar nit rek moo leen fi indi mais ñëwatuñ sax pour mun tax sax toujours ñuy wax xale yi ne leen boo ñëwee ci barab bu mel ni bul defee ne da ngay wut dem mais da ngay fexe ba indil leen dara te jàpp ne rek yow sa yëf yow rek sa bopp nga fi war a nekkal lépp looy def na nga ci jiital ñi la tax nga mën ko def jeexal daal ñu ngi gën a feddali suñu coloré gën a feddali suñu ay engagement ba nga xam ne lépp loo xam ne rek luy développé wala luy jëmale kanam dëkk bi point de vue ñun tamit luñ ci mën dinañ ko def luñ ci mënut dinañ ko jéem ba rafetal ko. Leen di sant bu baax di ñaan rek di delloo ñaan rek pour jéem fexe ba ñoo tam ñu invité ngeen fexe ñëw seet si Sénégal dëkk la boo xam ne Italie am nañu relation bu am solo te lu baree bari comme ni ko Signor Gatt waxee xool lan lañ mën a fexe bañ gën koo jaxasoo boobu tamit saa bu ngeen ko amee disposé rek danañ ci bég man leen accueillir Sénégal.
2: Joxe ngeen ay joxoñ yu am solo yoo xam mën nañ cee xalaat.
3: Voy c'est una realidad positiva, una realidad importante.
2: Yéen da ngeen doon une réalité positive, une réalité bu am solo.
3: Ricordando bien que quello che diceva il segretario generale, la vostra presenza.
2: Muy fatte li kaddu yi nga xamante ni secrétaire général wax na ko matar.
3: La vostra presenza qui sul nostro territorio sono 27 anni. È diciamo una presenza ormai consolidata. Nonostante tutto, è innegabile che ci debbano essere ancora, ci siano ancora delle cose da migliorare.
2: Ñaar fikat ak juroom ñaar ñi ngi fi muy taxaway bu am solo baxna way nak amna ci yo xamanteni mo res nako mëna améliorer.
3: Stiamo abbiamo sempre parlato un po' al passato, il futuro.
2: Wax nañ fiñu joggé, wax nañ ni mbir yi ngeen dañu doxé ba ak fi way nak jot nañ wax lu jëm ci kanam muy futur.
3: Sì, il futuro che dobbiamo costruire insieme.
2: Futuro bo nga xamne ñun ñoy koy construire ensemble.
3: Troverete sempre in noi, nell'attuale amministrazione comunale, degli interlocutori leali e corretti.
2: Inshallah, yeen ñep da ngeen fekk ci ci ñun ñi nga xamne ñoy conseil communal bi ñoo xamne dañ leen déglu jox leen nopp bu baax déglu leen bu baax baax.
3: La nostra intenzione è quella di migliorare sempre di più i rapporti che già sono ottimi.
2: Li nga xamne moy li ñu ñor rek moy gëna rataxal digënté yi nga xamne déjà ratax na way bu gëna ratax gëna rafet.
3: Sappiamo che avete anche dei progetti che sono in molti anni.
2: Xamnañ ni am gën ay projet yo xamanteni yene ngoy wajal bu yag ba légui.
3: Anche su questi vedremo di lavorare e collaborare insieme.
2: Inshallah danañ ci waxtaan, danañ ci collaborer, danañ ci waxtaanando inshallah ci projet yo.
3: È innegabile pensare, no, leggendo anche i giornali, che attualmente, ma già da alcuni anni, è in corso un po' una
2: jamono yi danaka jamono yi mujjii gis nañ manam ay xawa jafe jafe ci digënté manam ñaka wuti ci ñaanal waaka walu aso ak tiada.
3: Si parla addirittura di remigrazione o termini brutti come questi.
2: Dañu jëfëndiko baat yu ñaaw wala ñoo sa re-immigration moy delu fañu jëgé won.
3: Non siamo chiaramente favorevoli a questa linea.
2: Ñun nak gis gis bobu mom seddo wuñu ko d'accord ñu ci rafetlu wuñu ko.
3: E riteniamo la vostra presenza e la vostra collaborazione un fattore molto importante. Molto importante per la nostra comunità e su cui vogliamo e cercheremo di lavorare insieme per migliorarlo.
2: Kon nak ñun nak dañ ci taxaw lolu ngir jëm ko jëmale kanam ay waxtaan ci lo xamni dañ ko gëna rafet.
3: Quindi grazie di nuovo a voi tutti. L'invito per venire a trovare in Senegal lo terremo in considerazione, ovviamente non è una cosa banale.
2: Kone contane nañu ñi ngi santat ñepp di xamni nak invitation bi nga xamanteni moy invitation bi ci Senegal dañu ci xalat nak kat du wax ju ñak solo wax ju am solo kon dañ ko bayyi xel.
3: Ne fra tempo e voi siete sempre i benvenuti qui a Ponte Vecchio.
2: Waye tamit lu man di am rek yeen dal dal leen jamm ci seen kër yeen nga xamni ci Ponte Vecchio seen kër la dal leen fi jamm.
3: Grazie di nuovo a tutti e buona giornata.
2: Ñi ngi sant ñep di leen ñaanal une excellente journée.
4: Tawbatun nasuha al jali batun min futur. Hamdan zanbilana qad tawbina lidhibina. Zuma salatan min alati aynan karim amadin wa ali wa sahaba ma ghufira zanbu ilayna ba asa wa inni al-yawma qad nadimtu min kulli ma janaytu mulhafaltu

Amma Jona, Amma Jona, Amma Jona, Amma Jona, Amma Jona, Amma Jona, Amma Jona, Amma Jona, Amma Jona, Amma Jona, Amma Jona, Amma Jona, Amma Jona, Amma Jona, Amma Jona, Amma Jona, Amma Jona, Amma Jona, Amma Jona, Amma Jona, Amma Jona, Amma Jona, Amma Jona, Amma Jona, Amma Jona, Amma Jona, Amma Jona, Amma Jona, Amma Jona, Amma Jona, Amma Jona, Amma Jona, Amma Jona, Amma Jona, Amma Jona, Amma Jona, Amma Jona, Amma Jona, Amma Jona, Amma Jona, Amma Jona, Amma Jona, Amma Jona, Amma Jona, Amma Jona, Amma Jona, Amma Jona, Amma Jona, Amma Jona, Amma Jona, Amma Jona, Amma Jona, Amma Jona, Amma Jona,